prezioso ghiacciaio. Puoi levantare le tue i pensieri di Giacomo, non sarai rilassato, e allora il tuo problema pensare alla grazia. Thank you.